sirva. Sì, signorita. Sala, merra, merra, dice, stereo. Mervisio, un verso, mervisio, der, sa, mai, der, so,